0: questo col biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

Assassini, aprite la porta, assassini, aprite! Eh? Did you understand? And then comes the cantabile. Nulla in terra.

0: Non è vero. You don't rallentando because you have that high note there.
1: Yes.
0: So cool, eh? So, signore, dimmi dove l'hanno nascosta. È là, non è vero. È là. You keep on going, eh? And then you have a nice cantabile. That's why this should be real a drive-through. Like you need to eat him up.

0: te la voglio.
1: Occorre simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
0: Chi m'assicura?
1: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi. Ho mutato d'avviso. Il prigionier si è fucilato. Attendi.

al freddo in strano suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

storia io la incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in un cor questo segreto.

Tu sarmi, ti spasmi del dolore. In me rinasce, rinasce, magica, insolito vigore.